0: kwako ke bona re a inamela tafula re a inamela tafula re a inamela tafula ya motswako DJ Oka bona ke inamela ke re mo mid-trend Martin kwa magetleng magolo re mo number 2 ke re mo shaka
1: Hotson, DJ Oka, singa kita patel, aro, wa, laro, tabi, DJ. Kehala, la, toga, la, fe, ma, la, la, la, fe, la, ko, di, ama, di, si, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, ma, di,

Ai man man senya man riglopate la di roveni tafula chuei. Ai man arrovali man rotile di civili motini rupiara me la capasa hoshan arrubi in ramila. Cini moteke nneke arrovatu. Chip chip chip. I go to get in the mix. I shall.

Madi a tlhokileng ya konyana, madi a senang senyalo, madi a senang sepatso, madi a Kereste Jesu a o re tlhapisa ra boela ra ba ba go swanelwa go ba ba go ba le maswanedi a go bitswa bana ba Modimo. Re leboga kudu bose chaoke e re ke a lesomete godimo ga tlhogo go latela ditaba ka Boni Magopa. Re sa re wa talente re na le lena santle di gare man of the match o tla ba rialo ge ditaba tsa e re a lesomete di fitlha mafelelong.

Halloween tile ke nako e fitlile ke jazz yo e phelago le Miss Pro gona bjale.

melora mo chate what's bolo we thabisho we kwa so bela jwalo go tswela go tente a tle go ena are ramasedi a ke ne gore ka nete ke go file yona ga biale ke re ya bobedi go dimoga tlhogo re ke tibela ka kwa khoronya ditaba go kwa gorana tsa madiring a le fase di fetogile di tla kae